0: Ciao, buona ora, nel senso.
1: Ciao, buona notte.
0: No, mi tieni, ancora.
1: Right.